0: Perché Argentina 1985, prossimo a Sacchile.
1: Bravo, RMP sull'Utica 31, UNS 1015, si per notifica.
0: Autorizzato RNP per la pista 31, sobre 1015, así que ya llamamos 1285.
1: Correcto.